Que no decaiga, que no decaiga. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Subile, subile, subile, subile, subile. Ahí va. Tómate tu tiempo, dale, tómate tu tiempo.